0: si le pones gas, ponle.
1: De la naranja.
0: Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte